accompagnato da un tema musicale. Quella è roba che va al cesso.

0: sconfiggere tutto questo male, anche se la prendiamo sempre a ridere e vediamo sempre il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto.
1: www.radioextremix.be Radio Extremix
2: 100% dance,
1: 100% dance. www.radioextremix.be 100% dance.
3: Radio Extremix, il est 21h et on se retrouve tout de suite.